0: arriva su un nuevo integrante della famiglia Conner.
1: Así es.
2: Bueno, vamos a empezar.